0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e da Roberto Rantucci.
2: Damo il via a questa nuova puntata di Arcobaleno musicale con...

0: Laura Pausini
1: con Uguale a lei,
0: Angela Luce,
1: Verde Luna,
0: Andrea Bocelli,
1: Il mare calmo della sera
0: e Caterina Caselli.
1: Per chi?
0: Buon ascolto.
1: Buon ascolto a tutti.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e di Roberto Rantucci. Continuiamo con la nostra scaletta musicale scelta dal nostro Mario Lipari. Adesso è il turno di Dalida
0: con Ci sono fiori,
1: Bruno Venturini,
0: Dove non so, il tema di Lara del film Dottor Zivago,
1: e l'orchestra Filarmonia
0: con Chiquitita del gruppo ABBA.
1: Buon ascolto.

0: canzone di ieri, canzone di sempre, con Arcobaleno Musicale, in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Mariana Lanteri
0: con La Vendemmia dell'Amore,
1: Christophe,
0: Estate Senza Te
1: e Iva Zannicchi
0: con un medley di brani del compositore Burt Bacharach.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, allora abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, cosa ci fai ascoltare adesso?
1: Con il grande orchestra di Caravelli ho scelto La Lontananza, un brano di Domenico Modugno.
0: Bellissimo. Noi ci diamo appuntamento allora a
1: giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5.
0: E avremo un'altra ripresa adesso a partire da domenica dalle 17 alle 18 e poi dalle 18 alle 19 tutti i grandi successi di Arcobaleno Musicale. Allora rimanete all'ascolto. Grazie Mario di essere stato con noi oggi.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci a tutti.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: uva verde senza semi 1,49 la libra, meloni Hami 4,99, ananas 99 centesimi, cotolette di maiale dissossate 2,79 la libra, pollo di Cornavaglia 2,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La
2: Lumière. Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: ancora tu. Qui.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanini in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola.

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo un bel bacio.

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: uva verde senza semi 1,49 la libra, meloni Hami 4,99, ananas 99 centesimi, cotolette di maiale di Sossate 2,79 la libra, pollo di Cornavaglia 2,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

t'ho incontrata, ma non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta sta con me. Me so

e quando sei nata. Ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso, quante volte avresti chiuso puta caso.

energia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange.

0: mondo è una gran palla, c'è chi affoga e chi sta a galla, chi si lagna senza un perché. Chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!